Dopo secondo coi idea Poi ne va Poi ne Vi fede si namol Vi sfide si sult Vi tibe se sauna va soc Soppa ma in mesta Per visi si impolt Ti haula me hona me hoc